0: quello va bene.
1: Sì, io non so che non sono in reso, ma io non ho niente da chiedere.